0: sétlu ko ko sax mom daf moy ga Muhammad di sétlu doora wax
1: lay lay lay lay

0: Dede kaw su ku wax ne fe tan Touba
1: Touba dede xal
0: wa wa digen di xod di wasil di wasil la dede kaw su ku wax
1: na se tan Touba
0: ay borom Touba dede xadim digen di xod di wasil la dede kaw su ku wax ne

Yalla ni wayo ni lay bandani ñi di tariya ñi lay wañani guru jigen jaxoso di chaxani lamuy gor sabar ya yep jaxani ken amatul.